0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Good night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: I really think you should quit smoking.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Sono 21 le vittime accertate dopo il crollo ieri di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Il dato potrebbe non essere definitivo perché nella striscia mancano i mezzi pesanti per spostare le macerie e verificare che non ci sia, che non ci siano altri sopravvissuti per le autorità di Gaza. La responsabilità del crollo è dei bombardamenti di Israele durante il conflitto. Secondo la protezione civile palestinese, in tutta la striscia ci sono almeno altri 2.000 edifici pericolanti che rischiano di crollare con le piogge che arriveranno nei prossimi mesi. Nonostante il cessate il fuoco, i raid israeliani a Gaza continuano. Diversi palestinesi, tra cui donne e bambini, sono rimasti feriti in attacchi a Khan Yunis nella notte. Bombe israeliane anche sul Libano, colpite almeno 3 diverse località nel sud del paese.
3: La Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev. Ci sono state una decina di esplosioni nella notte, si contano almeno 12 feriti, risulta danneggiata una scuola. Su gran parte del paese è stato dichiarato lo stato di allarme aereo, nella capitale la popolazione è stata invitata ad andare nei rifugi. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso un aeroporto militare e una raffineria russi.
2: Bonus elettorale. Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole. Quelle con potenze fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea per un solo veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinate al gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi inutilizzati del PNR, ha fatto sapere il governo. La presidente del Consiglio prova così a rincompattare la maggioranza, fare una mossa dal chiaro intento elettorale e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al carovita.
3: Ex Silva, tutto rimandato. Il decreto che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare ieri per tamponare il rischio di licenziamenti collettivi e dunque una bomba sociale a Taranto è stato rinviato. La ragione è che la Corte di Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo delle acciaierie. Il presidente di AIG, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto dell'ex Silva, ha annunciato la sospensione dei 2.500 licenziamenti nell'indotto fino alla sentenza della Cassazione. Il governo ha rinviato l'incontro con i sindacati dopo il 20 ottobre. Il sottosegretario Mantovano ha detto che l'intenzione dell'esecutivo è di consentire la prosecuzione della produzione di acciaio a Taranto, proseguendo con la gara per la vendita.
2: Donald Trump attacca la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi di 25 punti base. Una decisione infelice, il nostro paese sta vivendo un boom, abbassate i tassi in fretta, ha scritto Trump sui social. Ma il neo presidente della Fed, Kevin Warsh, ha invece promesso un ulteriore aumento entro la fine dell'anno nel tentativo di contenere l'inflazione. Era dal 2023 che l'istituto non toccava i tassi di interesse. Per 5 anni l'inflazione è rimasta sopra il 2%, troppo alta per troppo tempo, ha spiegato Walsh.
3: Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Lo rivela OpenAI in un post sul suo blog. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali. L'annuncio di OpenAI arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con serietà le questioni relative alla sicurezza dei modelli che stanno sviluppando.
2: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Bonus elettorale, Giorgia Meloni annuncia la sospensione del bollo per le auto medio-piccole e per i motocicli, una mossa per far risalire il consenso del governo in vista del voto e per spegnere le accuse di inerzia contro il caro vita. Intanto l'inflazione continua a crescere e raggiunge i massimi dal 2023. Medio Oriente, almeno 21 le vittime del crollo ieri a Gaza City di un palazzo pericolante di 6 piani, ma il dramma è destinato a ripetersi. Sono più di 2000 gli edifici a rischio cedimento nella striscia. Intanto i raid israeliani continuano nella notte, colpito anche il sud del Libano. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi per la prima volta dal 2023. Donald Trump la attacca. Decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà. Ma il neopresidente dell'istituto Walsh si giustifica. L'inflazione è troppo alta da troppo tempo e annuncia un ulteriore aumento entro fine anno. L'Europa verso la regolamentazione della rete per i minori. Oggi verrà presentato l'EUKIZAT, che prevede lo stop ai social sotto i 13 anni, accesso limitato fino ai 15, verifiche sull'età per videogiochi e intelligenza artificiale. Decidiamo noi le regole, non le big tech, dice von der Leyen, ma per l'approvazione potrebbero volerci degli anni. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Iniziata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Bonus elettorale. Giorgia Meloni annuncia la sospensione del bollo per le auto medio-piccole e per i motocicli. Una mossa per far risalire il consenso del governo in vista del voto e per spegnere le accuse di inerzia contro il caro vita. Intanto l'inflazione continua a crescere. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi e Donald Trump l'attacca. Decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà. Ma il neo presidente dell'istituto Walsh si giustifica: l'inflazione è troppo alta da troppo tempo e annuncia un ulteriore aumento entro fine anno. Medio Oriente, almeno 21 le vittime del crollo ieri a Gaza City di un palazzo pericolante di 6 piani, ma il dramma è destinato a ripetersi. Sono più di 2000 gli edifici a rischio cedimento. Nella striscia continuano i raid israeliani, mentre in Cisgiordania proseguono le aggressioni ai palestinesi. In Italia oggi inizia l'iter della legge per fermare il commercio con i prodotti che arrivano dai territori occupati. L'Europa verso la regolamentazione della rete per i minori. Oggi verrà presentato l'EU Kids Act, che prevede stop ai social sotto i 13 anni, accesso limitato fino ai 15, verifiche sull'età per i videogiochi e l'intelligenza artificiale. Decidiamo noi le regole, non le big tech, dice von der Leyen, ma per l'approvazione potrebbero volerci degli anni. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Un bonus elettorale per far crescere i consensi, ricompattare la maggioranza e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. È la mossa di Giorgia Meloni, che ieri ha annunciato la sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenza fine a 80 kW. Una misura che riguarda potenzialmente 14,5 milioni di veicoli. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Neanche un anno fa il candidato di 5 Stelle in Calabria Tridico, che aveva proposto la stessa cosa, la sospensione del bollo auto, Meloni dal palco rispose dicendo che si trattava di una cosa da cettola qualunque. Ora quindi cettola qualunque potrebbe essere lei, ma l'annuncio lo fa con toni entusiasti, parlando di abolizione della tassa più odiata dagli italiani. Non è un'abolizione, ma al momento si tratta della sospensione per il 2027, che guarda caso è l'anno delle elezioni. Conta che nell'immaginario degli italiani il bollo auto sia considerato come un balzello fastidioso e quindi considera la mossa come il colpo di scena per catturare voti, per far risalire il consenso del governo. E naturalmente i due alleati, Salvini e Tajani, si sono precipitati a condividere l'annuncio, sperando di poter avere anche loro la parte di riconoscenza. Una mossa elettorale per coprire l'affanno di questi mesi, le difficoltà economiche delle famiglie, così l'hanno considerata le opposizioni, ma per ora i leader della sinistra non hanno commentato, né Conte né Schlein, forse anche per non aumentare la gran cassa di chi poi correrà a difendere Giorgia Meloni dagli attacchi. In ogni caso un colpo di teatro. In conferenza stampa sono apparsi tutti e tre, Meloni in mezzo, grandi sorrisi con gli alleati, assicurando che c'è unità, ma poi ha confermato che tra pochi giorni metterà la fiducia alla legge elettorale, un segno che non si fida poi tanto di Salvini e Tajani nei voti segreti. Ha citato Berlusconi con le sue promesse preelettorali e, per quanto abbia negato, avvalora sempre di più il sospetto che voglia andare al voto prima della scadenza naturale della legislatura, già in primavera o anche prima. Linea allo studio.
0: E su quale sarà il reale impatto del provvedimento, considerando anche l'ulteriore aumento dell'inflazione? Ascoltiamo Massimo Alberti.
2: Il risparmio non è certo di quelli che cambiano la vita, circa 170 euro in media per un'auto e tra gli 80 e 100 per i motocicli, ben altra dimensione rispetto alla perdita di potere d'acquisto dei salari e al caro vita che ieri è stata confermato ai massimi da 3 anni a questa parte, proprio a causa di energia e carburanti. 13 euro al mese che solo rincari sul cibo di fatto si sono già mangiati. Ancora una politica economica fiscale, si preferisce l'ennesimo bonus mancia, che non si butta via nulla di questi tempi e l'effetto comunicativo sarà indubbio e la destra farà di tutto per ricordarlo al momento del voto. I quasi 2,5 miliardi di costi sono soldi che vengono dalle tasche delle regioni, che li usano per sanità e servizi come quelli legati proprio all'auto privata, ai quali si contribuisce con la tassa sul possesso. Nel 2027, anno della sospensione, per compensarli il governo dice che saranno usati fondi non spesi del PNRR. Alle regioni però i conti non tornano. Il presidente della Toscana Giani fa notare che con un rimborso per poco più di 100 milioni di euro la regione verrà privata di entrate per circa 350. Anche se Salvini vorrebbe già ampliare la platea ai macchinoni di grossa cilindrata e punta già alla manovra, da quel punto i soldi potrebbero non bastare.
0: E ora andiamo negli Stati Uniti, perché ad un mese e mezzo dalle elezioni di midterm l'inflazione presenta il conto alla Casa Bianca. La Federal Reserve ieri ha annunciato l'aumento dei tassi di 25 punti base. È una decisione infelice, una scelta politica per mettermi in difficoltà, ha scritto il presidente Donald Trump sui social, che ha chiesto di abbassarli subito all'1%. L'istituto si prepara invece ad un ulteriore aumento entro la fine dell'anno. Sentiamo in diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno Omar. È furibonda la reazione di Donald Trump alla decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75-4%. Il board è molto ostile, sono molto politicizzati, stanno facendo la cosa sbagliata, sono un branco di politici, ha detto Trump ai giornalisti e a Kevin Warsh, il presidente della Fed, che lui stesso ha nominato e che ha fatto quello che Trump non voleva, cioè alzare i tassi. Il rialzo dei tassi di interesse è del resto il segnale del fallimento di una politica, quella di Donald Trump, che non è riuscita a frenare l'inflazione, che ha portato l'America in guerra provocando l'aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, e che si è lanciata in una serie di guerre commerciali che non hanno giovato al paese. Proprio alle guerre commerciali si è rivolto ieri Trump nella sua reazione alla decisione di alzare i tassi. Il presidente ha cioè minacciato di interrompere ogni scambio con quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, a meno che la Fed non tagli i tassi all'1% come lui pretende. Guadagneremmo 1.000 miliardi e mezzo di dollari all'anno, ha affermato Trump, ripagheremmo il nostro debito, ha aggiunto. La minaccia, tra l'altro, arriva mentre l'amministrazione americana assiste al riavvicinamento tra Canada e Unione Europea, causato proprio dalla scelta di Trump di aprire la guerra commerciale con il Canada. In queste ore comunque Trump e i funzionari dell'amministrazione sono impegnati in una strategia non facile, cioè da un lato attaccare la Fed per la decisione, salvando però al tempo stesso Warsh, che Trump ha nominato presidente da solo qualche mese. Chiaro che la decisione della banca centrale, che dovrebbe tra l'altro alzare di nuovo i tassi entro fine anno, evidenzia il fallimento delle politiche economiche di Trump e aumenta le difficoltà del presidente dei repubblicani in vista dell'elezione di midterm. Omar.
0: Grazie, grazie a Roberto Festa. Sono 21 le vittime accertate dopo il crollo di ieri di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Si continuano intanto a cercare sopravvissuti, nonostante manchino i mezzi pesanti per spostare le macerie. Per le autorità di Gaza la responsabilità del crollo e dei bombardamenti di Israele durante il conflitto. Secondo la protezione civile palestinese, in tutta la striscia ci sono almeno altri 2.000 edifici pericolanti che rischiano di crollare, nonostante il cessato il fuoco. I raid israeliani a Gaza continuano, diversi palestinesi, tra cui donne e bambini, sono rimasti feriti in attacchi a Khan Yunis, mentre sta provocando indignazione il video shock diventato virale sui social di un 15enne palestinese ucciso in un attacco israeliano di tipo double tap. È stato cioè colpito da un drone mentre correva a soccorrere un paramedico ferito in un precedente attacco. Le operazioni israeliane continuano anche in Cisgiordania. Nella notte arrestati 27 palestinesi, tra loro anche donne e minori, sono stati demolite con delle abitazioni e un insediamento pastorale spianato con i bulldozer. Oggi intanto in Italia inizia l'esame in commissione affari esteri della Camera della proposta di legge per il divieto all'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. L'iniziativa è nata da una coalizione di oltre 20 organizzazioni della società civile che a settembre 2025 hanno lanciato la campagna Stop al commercio con gli insediamenti illegali. Tra i primi firmatari i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ascoltiamo Marco Grimaldi di AWS.
4: Ha il senso di fermare accordi commerciali con chi è complice di apartheid, occupazione e genocidio. Parliamo di numeri vertiginosi, perché se in solo 2024 il valore delle importazioni, diciamo, di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro e principalmente sono prodotti agricoli. Pensa che un prodotto su 6 di quelli che si importano in Europa agricoli vengono dai territori palestinesi occupati. Dal 7 ottobre in poi in tutta la Cisgiordania sono aumentati a dismisura non solo i checkpoint, pensa più di 1.000, non solo i checkpoint.

0: punto infrastrutturale, hanno deviato i corsi d'acqua.
1: L'Europa si prepara a normare l'uso di rete social network da parte di bambini e adolescenti. Oggi davanti all'Europarlamento Ursula von der Leyen presenterà il pacchetto di nuove regole e restrizioni che l'Unione punta a introdurre nei prossimi anni, il servizio da Strasburgo.
2: Si chiama Kids Act e sarà la prima legge europea per tutelare la salute mentale di bambini e ragazzi online e sui social media, su cui si stima trascorrano di media tra le 4 e le 6 ore al giorno. Secondo le anticipazioni che arrivano sia dalle bozze del regolamento che sarà presentato oggi dalla Commissione, sia dal discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri dalla Presidente von der Leyen, il cuore della proposta sarà un divieto di utilizzo dei social media per i minori di 13 anni, con un rilassamento graduale delle misure. Tra i 13 e i 15 anni saranno permessi solo mini account supervisionati da un adulto e soggetti a un limite giornaliero dell'orario di utilizzo, funzionalità ed elenchi di contatti limitati. Tra i 15 e i 18 invece scatta il secondo pilastro del Kids Act, la progettazione sicura da parte delle piattaforme e l'inversione dell'onere della prova. In altre parole, saranno le big tech a dover dimostrare di essere sicure e non permettere funzionalità che creano dipendenza o la diffusione di contenuti estremi e immagini sessualizzate con l'uso dell'intelligenza artificiale. Dovrà anche essere implementato uno strumento di verifica dell'età sviluppato a livello europeo, che sarà open source e crittografato per garantire agli utenti di verificare l'età senza rivelare nessun dettaglio della propria identità. Un approccio alla sfera digitale che va in rotta di collisione ancora una volta con l'amministrazione Trump, che più volte ha minacciato di colpire l'Unione con dazi se le big tech statunitensi saranno penalizzate. Ma la Commissione ha deciso di tirare dritto, perché quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria cattura dei nostri figli, ha avvertito von der Leyen. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Ex Ilva, tutto rimandato, il decreto che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare ieri per tamponare il rischio di licenziamenti collettivi e dunque una bomba sociale a Taranto è stato rimandato. La ragione è che la Corte di Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo delle acciaierie. Il presidente di AIGI, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, ha annunciato la sospensione dei 2500 licenziamenti fino a alla sentenza. Il governo ha rinviato l'incontro con i sindacati a dopo il 20 ottobre. Ascoltiamo Loris Scarpa, che è il segretario nazionale della FIOM.
3: Un fatto assolutamente nuovo, un fatto importante, per cui assolutamente da seguire, da capire cosa emergerà. Fatto che intervenga durante l'incontro a Palazzo Chigi, io non lo so se sia un segnale, so che noi stavamo finalmente entrando nel merito di uno dei punti per cui il governo ha chiesto ulteriore tempo, è proprio per analizzare le cose che noi abbiamo detto sia sugli aspetti sociali sia sugli aspetti industriali.
1: Una rete di medici criminali che trama per salvare i migranti e non farli entrare nei CPR. Con questa motivazione la Procura della Repubblica di Perugia ieri ha ordinato la perquisizione delle abitazioni di 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni false per evitare ai migranti la permanenza nei centri per il rimpatrio. Il reato contestato è pesante, associazione a delinquere. Solo uno dei medici perquisiti però è indagato, Nicola Cocco, infettivologo, esponente della società italiana di medicina delle migrazioni. Sono sconvolto, ha detto Fabio Anselmo, che è illegale, di 5 dei medici coinvolti nell'inchiesta, aggiungendo: persone che non sono indagate vengono trattate come criminali mafiosi. Filippo Anelli è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.
4: Al momento io dico questo, che i medici sono tali perché curano le persone, no? Non siamo assolutamente gli ausiliari della sicurezza. Quindi il compito nostro, nel momento in cui dobbiamo vedere una qualsiasi persona, poi ovviamente esiste in questo momento un'alterazione, che è quella di considerare anche la funzione amministrativa del medico, su cui io credo che ci sia un'alterazione rispetto ai doveri deontologici.
5: In sintesi, il medico non può decidere il futuro all'interno di un CPR, il trasferimento all'interno di un CPR, non dovrebbe aspettare al medico quella decisione,
4: esatto,
5: di carattere amministrativo.
4: Esatto, questa funzione è una funzione di carattere amministrativo. Viceversa, la tutela della sicurezza tocca ad altri enti. Se, come dire, il soggetto è un delinquente, tocca ad altri enti tutelare la sicurezza degli italiani attraverso un intervento di carattere diverso. Il medico risponderà rispetto alla sua salute, non rispetto al fatto che è un delinquente, per cui, come dire, non deve o deve andare nel CPR.

0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:46 minuti, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.
1: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione Le Notizie delle 8.30.
1: La Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili contro Kiev. Ci sono state una decina di esplosioni, si contano almeno 12 feriti, risulta danneggiata una scuola. Su gran parte del paese è stato dichiarato lo stato di allarme aereo, nella capitale la popolazione è stata invece invitata ad andare nei rifugi. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso un aeroporto militare russo e una raffineria.
0: A Gaza serve un immediato cessate il fuoco, lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, alla luce dei continui attacchi con cui Israele colpisce la striscia, nonostante il cessate il fuoco sia in vigore da quasi un anno. A pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Guterres torna a chiedere anche la fine delle operazioni militari contro i palestinesi della Cisgiordania. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto alla presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, atteso al Palazzo di Vetro per il dibattito generale che prevede gli interventi di presidenti e capi di Stato di tutto il mondo.
1: E proprio a margine della prossima Assemblea Generale dell'ONU che si aprirà a New York, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. L'incontro potrebbe avvenire martedì prossimo, a riportarlo è il sito di informazione Axios. All'incontro potrebbero partecipare anche altri paesi arabi. Il principale nodo da sciogliere resta il controllo dello stretto di Hormuz, che ieri è stato attraversato solo da 3 navi. In Yemen, intanto, aerei da guerra della coalizione a guida saudita sono tornati a bombardare le aree sotto controllo degli Houthi e hanno preso di mira 3 torri di telecomunicazione.
0: Una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, quelle con potenza fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR. Per il presidente della regione toscana Giani però i conti non tornano, ci privano, ha detto, di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, così mettono in crisi i servizi ai cittadini.
1: Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Como, provocando diversi smottamenti e frane che stanno creando disagi alla viabilità cittadina. Detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata della statale che collega il capoluogo lariano con Lecco. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi per la presenza di fango e detriti anche alla stazione ferroviaria di Como Camerlata, con disagi e ritardi dei treni stimati in almeno 30 minuti.
0: E chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Temporali e piogge sono previsti sul nord e il centro Italia. Su Emilia, Romagna e Liguria è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico, allerta gialla da ieri su Milano. Il cielo invece sarà sereno, poco nuvoloso al sud. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Sempre sulla FIPLI si segnalano code alle uscite di San Miniato e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sempre verso Firenze per incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest, 4 chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Ancora verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code a tratti pure tra Cascina e Pisa Nord-Est, ma in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. In Ucraina è salito a 16 il numero dei feriti a Kiev dopo l'ultimo attacco russo con droni avvenuto la notte scorsa. Nella capitale si sono registrate almeno 10 esplosioni, i raid hanno danneggiato una scuola. Su tutto il paese è scattato l'allarme, rientrato solo alle 7 di mattina. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso la Russia. Sarebbero stati colpiti un aeroporto militare e una raffineria che sarebbe in fiamme.
3: Donald Trump attacca la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, che ieri ha annunciato l'aumento dei tassi di 25 punti base. È una decisione infelice, il nostro paese sta vivendo un boom, abbassate i tassi in fretta, così Trump sui social. Ma il neo presidente della Fed, Kevin Warsh, ha invece promesso un ulteriore aumento entro la fine dell'anno nel tentativo di contenere l'inflazione. Era dal 2023 che l'istituto non toccava i tassi di interesse, per 5 anni l'inflazione è rimasta sopra il 2%, troppo alta per troppo tempo, ha spiegato Warsh.
2: Una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione per il 2027 del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio-piccole, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno prese dai fondi non utilizzati del PNRR. Per il presidente della regione Toscana Giani però i conti non tornano, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, ha detto.
3: In Francia più di 150 pescatori hanno nuovamente bloccato l'accesso a un deposito petrolifero a Frontignan nel sud del paese, un'azione simbolica per allertare sull'aumento dei prezzi del carburante prima del previsto incontro con la ministra della pesca a fine mattinata. Per contenere il malcontento sociale, il premier Sébastien Lecornu ha chiesto ieri di prorogare gli aiuti sui carburanti fino al 31 dicembre. Sui social però viene avanzata l'ipotesi di una protesta il prossimo 17 ottobre.
2: Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale, lo rivela OpenAI in un post sul suo blog. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali. L'annuncio arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza dei modelli che stanno sviluppando. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore: temporali e piogge al nord e al centro. Su Emilia Romagna e Liguria è stata diramata per oggi un'allerta arancione. Cielo che invece sarà sereno o poco nuvoloso al sud. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze per un incidente avvenuto tra San Miniato ed Empoli Ovest si segnalano 7 km di coda e traffico bloccato tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 13.500 della direttissima tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di valico La Quercia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta agli under 13 di utilizzare i social e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un profilo autonomo. Il testo impone controlli più rigidi sull'età anche per accedere a videogiochi e all'intelligenza artificiale. Introduce inoltre l'onere della prova per i fornitori. Saranno le big tech a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati e sicuri all'età. La norma ora inizia il suo iter, affronterà l'esame dell'Europarlamento e del Consiglio europeo ed entrerà in vigore solo dopo almeno 12 mesi dalla sua approvazione e pubblicazione. In Ucraina continua a salire la conta dei feriti dopo l'ultimo attacco russo sulla capitale Kiev. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità parlano di 18 persone ferite. Ci sono anche alcuni bambini. Nella capitale si sono registrate almeno 10 esplosioni. Gli obiettivi dei raid erano tutti civili, denuncia l'Ucraina. Scuole, condomini, uffici, la ferrovia. Su tutto il paese è scattato l'allarme, è rientrato solo alle 7 di questa mattina. La difesa ucraina ha intanto rivendicato una serie di attacchi con droni verso la Russia. Sarebbero stati colpiti un aeroporto militare ed una raffineria che sarebbe in fiamme. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres torna ad invocare un reale cessate il fuoco a Gaza. Il piano di pace deve essere pienamente attuato, garantendo aiuti umanitari senza restrizioni, mentre deve cessare l'annessione strisciante della Cisgiordania. L'appello di Guterres arriva a pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU e alla luce dei continui raid con cui Israele attacca la striscia. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto alla presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, atteso a Palazzo di Vetro per il dibattito generale. Sul bollo auto e moto i conti non tornano, a dirlo sono le regioni. La sospensione della tassa di circolazione annunciata da Meloni per il 2027, destinata proprio alle regioni, costa circa 2,5 miliardi che secondo il governo saranno coperti dai fondi inutilizzati della PNRR, ma secondo il governatore della Toscana appunto i conti sono sbagliati, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, così mettono in crisi i servizi ai cittadini, ha detto Gianni. In Francia più di 150 pescatori hanno nuovamente bloccato l'accesso ad un deposito petrolifero nel sud del paese, un'azione simbolica per allertare sull'aumento dei prezzi del carburante prima del previsto incontro con la ministra della pesca a fine mattinata. Per contenere il malcontento sociale, il premier Le Cornu ha chiesto ieri di prorogare gli aiuti sui carburanti fino al 31 dicembre, ma sui social network viene avanzata l'ipotesi di una protesta nazionale il prossimo 17 ottobre. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico in galleria tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: il premier canadese Carney all'Europarlamento. Noi e voi insieme più forti, dice tra gli applausi. Tutto da capire però se questa sintonia anti-Trump avrà un riconoscimento formale. Donald Trump furibondo contro la Federal Reserve che ha alzato i tassi di interesse, una scelta politica per mettermi in difficoltà, ma la Fed non esclude nuovi aumenti entro la fine dell'anno. Sospensione del bollo auto e moto per le opposizioni, l'annuncio di Giorgia Meloni è solo una mossa elettorale. Dubbi sulla durata del provvedimento e su come verrà finanziato. Le regioni temono nuovi tagli, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni, denuncia il presidente della Toscana Giani. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, l'Europa e il Canada insieme sono più forti. Uno dei messaggi chiave del discorso della premier canadese Carney all'Europarlamento. Ieri è stato annunciato da Ursula von der Leyen un accordo che va oltre il semplice rapporto commerciale che già esiste. Su questo però Carney non ha dato dettagli concreti. Il discorso di Carney è finito pochi minuti fa, allora noi ci colleghiamo in diretta con Strasburgo, Federico Baccini. Federico.
1: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove il premier canadese Carney ha appena concluso il suo discorso davanti alla plenaria di un Parlamento europeo che lo ha accolto quasi in trionfo. Ci si aspettava una risposta alla proposta arrivata ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen di rendere il Canada il primo membro associato all'UE, in un certo senso è arrivata. Carney non ha mai citato questa opzione nella sua mezz'ora di intervento, ma piuttosto ha illustrato cosa Ottawa vuole, che è comunque del tutto in linea con la volontà dell'Europa, cioè una nuova alleanza per il futuro, come viene chiamata, che sarebbe una forma di cooperazione il più stretta possibile, forse come mai visto prima, su commercio, industria, energia, transizione verde, materiali critici, anche istruzione e lavoro. Il Canada e l'UE sono più forti insieme, l'obiettivo è la resilienza collettiva, ha spiegato Carney, che ha ribadito che il rapporto si basa sulla condivisione dello Stato di diritto e dei valori comuni. Un'affinità che abbiamo scelto, ha detto, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro le big tech che vogliono aspirare a diventare sovrane. Insomma, è una netta presa di posizione che dimostra come Unione Europea e Canada siano uniti soprattutto in funzione difensiva contro le politiche dell'amministrazione Trump. Non a caso Carney, senza mai comunque citare il presidente statunitense direttamente, ha comunque messo in chiaro che noi non vogliamo creare un terzo blocco per dominare gli altri, ma con metodi migliori. La standing ovation che il Parlamento gli ha dato è stata pressoché unanime, a parte qualche deputato dell'estrema destra che ha provato a intonare un USA, USA. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. A Donald Trump non piace l'alleanza Europa-Canada, non lo ha nascosto il presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato addirittura nuovi dazi se il Canada appunto diventerà membro associato dell'Unione. Lo ha detto ieri sera commentando la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse. È una decisione infelice per mettermi in difficoltà, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Roberto Festa.
2: Furibonda la reazione di Donald Trump alla decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75-4%. Il board è molto ostile, sono molto politicizzati, stanno facendo la cosa sbagliata, sono un branco di politici, ha detto Trump ai giornalisti e a Kevin Warsh, il presidente della Fed, che lui stesso ha nominato e che ha fatto quello che Trump non voleva, cioè alzare i tassi. Il rialzo dei tassi di interesse è del resto il segnale del fallimento di una politica, quella di Donald Trump, che non è riuscita a frenare l'inflazione, che ha portato l'America in guerra, provocando l'aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, e che si è lanciata in una serie di guerre commerciali che non hanno giovato al paese. Proprio alle guerre commerciali si è rivolto ieri Trump nella sua reazione alla decisione di alzare i tassi. Il presidente ha cioè minacciato di interrompere ogni scambio con quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, a meno che la Fed non tagli i tassi all'1% come lui pretende. Guadagneremmo 1.000 miliardi e mezzo di dollari all'anno, ha affermato Trump, ripagheremmo il nostro debito, ha aggiunto. La minaccia, tra l'altro, arriva mentre l'amministrazione americana assiste al riavvicinamento tra Canada e Unione Europea, causato proprio dalla scelta di Trump di aprire la guerra commerciale con il Canada. In queste ore comunque Trump e i funzionari dell'amministrazione sono impegnati in una strategia non facile, cioè da un lato attaccare la Fed per la decisione, salvando però al tempo stesso Walsh, che Trump ha nominato presidente da solo qualche mese. Chiaro che la decisione della banca centrale, che dovrebbe tra l'altro alzare di nuovo i tassi entro fine anno, evidenzia il fallimento delle politiche economiche di Trump e aumenta le difficoltà del presidente dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm.
0: Il piano di pace per Gaza va implementato e vanno garantiti aiuti senza restrizioni, mentre deve cessare l'annessione strisciante della Cisgiordania, lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU e soprattutto alla luce dei continui raid con cui Israele attacca la striscia. Intanto, per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno negato il visto alla presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, che tra i capi di Stato attesi a Palazzo di Vetro di New York per il dibattito generale. Solo l'ultimo favore di Washington al governo israeliano, l'amministrazione Trump ha infatti appena approvato la vendita di armi a Israele per 2,8 miliardi di dollari. Ascoltiamo Martino Mazzonis, giornalista, scrittore, esperto di Stati Uniti.
3: Nessun presidente si azzarderà mai a compiere atti di rottura oltre una certa misura con Israele. Un conto è dire delle cose al chiuso di una stanza, fare pressioni sui governi, eccetera, eccetera. Altro è negare l'invio di armi. E a oggi, nonostante le pressioni di alcuni ambienti, alcune parti importanti del Partito Democratico, questa cosa non avviene. In questo caso specifico c'è il tentativo di bloccare questo invio, dopodiché sia il Dipartimento di Stato può usare determinati meccanismi che il Presidente può superare il tentativo di bloccare questo invio. Per cui diciamo così che è una mossa più simbolica eventualmente. Poi tra l'altro aggiungo, non è affatto detto che tutto il Partito Democratico andrà dietro a questo tentativo.
0: La politica italiana è una mossa elettorale, così le opposizioni hanno etichettato l'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni sulla sospensione del pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le auto medio piccole, quelle con potenza fino a 80 kW, una misura che riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea per un solo veicolo. Il governo ha detto che i circa 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi da fondi non utilizzati del PNRR. Per il presidente della regione Toscana Giane però i conti non tornano, ci privano di 350 milioni a fronte di un rimborso di poco più di 100 milioni. Ascoltiamo Francesco Borrelli, parlamentare di AVS.
4: Questa è una mossa estremamente elettorale. Levano una tassa che è autonoma da parte delle regioni e delle province. Dicono poi compenseremo, non ci hanno ancora spiegato con quali soldi. Per ora lo facciamo nel 2027, poi non sappiamo se questo intervento sarà ripetuto negli anni. Lei si mette in questa condizione: io ho i soldi per farlo nel 2027. Se perdo le elezioni, chi vince tocca a lui. Io intanto nel 2027 l'ho levata. Se perdo, quindi ho un argomento di discussione. Se vinco, però un modo per portarla avanti. Ma anche se non la porto avanti, io l'ho fatta per il 2027, ho vinto l'elezione. Tutto questo per non approvare la norma che noi stiamo portando avanti come AVS, devo dire come coalizione, sulla tariffa unica per chi non commette sinistri, che sarebbe andata a carico delle compagnie di assicurazione. Ma ovviamente in un paese che governa seguendo le lobby non può mai creare dei problemi alle grandi compagnie di assicurazione. Perché i 2,3 miliardi non le potevano cacciare le compagnie di assicurazione che hanno fatto profitti a gogo?
0: E l'altro dato che in queste ore viene evidenziato dagli ambientalisti, e non solo, che tutti gli ultimi provvedimenti del governo, dal bollo al taglio delle accise, favoriscono i mezzi che inquinano. Andrea Malan di Automotive News.
5: Di fatto questa misura ha un effetto che non guarda alla necessità di tutelare l'ambiente e di ridurre la CO2, perché noi favoriamo il mantenimento in circolazione di auto che sono più inquinanti e emettono più CO2 rispetto alle auto nuove che ne emettono di meno e inquinano di meno. Da sei mesi a questa parte il taglio generato dalle accise già ha questo senso, mentre in paesi come la Francia è stato fatto un taglio mirato solo per le famiglie meno abbienti e per chi usa l'auto per lavoro per parecchi chilometri. In altri paesi ci sono incentivi sulle auto elettriche molto più stabili e molto più prevedibili, che hanno portato ad agosto in Francia il 38% delle auto vendute è stato elettrico, in Germania il 32%, in Inghilterra il 30%, in Italia il 6%. Continua a mancare una visione strutturale. Detto questo, il buco nei bilancio dello Stato e delle regioni, chi lo paga? Alla fine qualcuno dovrà pagarlo. Se lo mettiamo nella fiscalità generale, vuol dire che lo paga anche comunque il non abbiente e anche chi non ha la macchina.
0: Alla vigilia del raduno di Pontida, Matteo Salvini prova a stemperare i toni dopo le tensioni delle ultime settimane. Sarà uno sguardo avanti sui prossimi anni, ha detto il vice premier in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo l'incontro con i governatori di qualche giorno fa, sembra che il segretario federale e la fronda nordista si siano riavvicinati per evitare che lo storico raduno diventasse una resa dei conti pubblica. In realtà molte questioni sono ancora sul tavolo e i nordisti non vogliono arrendersi. Ieri sera Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, i due più critici sulla linea di Salvini, hanno partecipato a una serata in provincia di Monza. L'ha seguita per noi Alessandro Braga.
6: Se Massimiliano Romeo veste i panni del poliziotto buono e tende una mano a Matteo Salvini, ci pensa Attilio Fontana a mandare un messaggio chiaro al segretario federale. Il primo dice che Pontida è sacra, sarà un bel momento di unità e rafforzamento della nostra identità, anche se ancora non sa se lui parlerà dal palco. Lo si decide sempre il giorno prima, rassicura, ma non vedo motivo perché io non debba parlare e non ci sarà nessun fischio, ma applausi per tutti. Il secondo, strappando applausi ai militanti che riempiono la sala, avvisa Salvini: se dopo Pontida qualcuno dovesse pensare di sostituire Romeo come capogruppo al Senato, non avrei dubbi nello schierarmi con Romeo. Del resto sembra questo quello che la base chiede: un ritorno alle origini senza se e senza ma. Sotto il palco uno striscione col motto bossiano mai mulà, mai mollare, incita i ribelli, anche se loro non amano la definizione, ad andare fino in fondo. Fuori dalla sala, sulla strada, un altro striscione dice chiaramente che chi tocca uno tocca tutti. Salvini è avvisato. Il fedelissimo del segretario Eugenio Zoffili si presenta alla testa di uno sparuto gruppo di salviniani con la maglietta "io sto con Matteo", ma non viene fatto entrare in sala ufficialmente perché non si è accreditato all'evento. Qualcuno gli urla vergogna, lui prova a difendersi, poi, vista la mala parata, se ne va con la coda tra le gambe. Pontida e Pontida, ripetono tutti, quasi a scongiurare una resa dei conti pubblica. Ma il clima per Salvini non è dei migliori e non basterà certo l'ormai certo annuncio del lancio della candidatura di Silvia Sardone a sindaca di Milano, osteggiata dagli alleati che punterebbero più volentieri sul forse alleato

0: secondo il Servizio Meteo Nazionale francese, con canicoli e picchi di calore che si sono susseguiti quasi senza soluzione di continuità da metà maggio a inizio settembre, con conseguenze e danni su tutto il sistema paese, dagli incendi mai così numerosi, lunghi nel tempo ed estesi, alla siccità che ha messo in crisi tutta l'agricoltura e in ginocchio certe filiere come il mais, la bietola o la verdura fresca, passando per le centrali nucleari con un'attività ridotta di oltre il 15% a causa dei livelli troppo bassi e delle temperature troppo alte dell'acqua dei fiumi che serve al raffreddamento dei reattori. Ma l'effetto più clamoroso è stato direttamente sull'aumento della mortalità. La sanità francese ha comunicato un primo bilancio per il periodo che va da metà maggio al 20 agosto, per un totale ancora provvisorio di 8.000 morti supplementari dovuti direttamente al gran caldo e alle sue conseguenze. Calcolo provvisorio appunto perché si ferma al 20 agosto, mentre i picchi di calore sono continuati fino alla settimana scorsa. Questo lunedì facevano ancora 32 gradi a Parigi e più di 35 nel sud-est del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
4: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fa il gol.

Erano qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia in direzione Bologna. In Fipili code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti tra Empoli Est ed Empoli in entrambe le direzioni. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

的翅膀的味儿，透出

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa dei forti temporali anche tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di allagamenti si registra 1 chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Resti in direzione mare. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso sempre in Fipili in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Rallentamenti per forti temporali anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: 2 biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla crisi migratoria di Ceuta in cui si parla di profonda preoccupazione per la politica di regolarizzazione su vasta scala perseguita dal governo di Pedro Sanchez, sostenendo che sia stato questo ad attirare le decine di migliaia di persone che a fine luglio sono entrate nell'exclave spagnola in Marocco. Il testo è stato votato sia dal gruppo popolare, la famiglia politica della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sia dall'estrema destra, che almeno in teoria è all'opposizione. Bocciato un emendamento del gruppo socialista che criticava la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna.
3: In Svezia è stato annunciato il risultato definitivo delle elezioni di domenica scorsa. Il centro-sinistra vince di misura sulla coalizione della destra, che in Parlamento avrà 3 seggi in meno di quella che fino ad oggi era l'opposizione. Il primo ministro conservatore Ulf Kristersson si è dimesso. Ora l'incarico di guidare il governo andrà alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Alla vigilia del voto c'era attesa in particolare per come sarebbe andata l'estrema destra, che sperava di entrare per la prima volta nel governo di Stoccolma e che invece è stata sconfitta perdendo 3 punti rispetto alle elezioni del 22.
2: Il presidente toscano Giani parla di incostituzionalità evidente per la sospensione del bollo annunciata ieri da Giorgia Meloni. Se andate a vedere l'aspetto della copertura del decreto, si afferma che ci sarà il PNRR per investimenti. Si sta dicendo che dall'Europa prendo qualcosa che doveva servire appunto per gli investimenti, per dare copertura a una parte totalmente diversa, quella corrente con cui si finanzia la sanità, dice il governatore del PD. Le opposizioni in generale continuano a denunciare una mossa palesemente elettorale, dato che al momento l'unico anno in cui la sospensione è certa è il 2027, quando si andrà a votare per il Parlamento.
3: A Bologna 14 persone saranno processate con le accuse di lesioni e resistenza aggravata per gli scontri avvenuti il 15 febbraio del 2024 durante una manifestazione dei giovani palestinesi davanti alla sede regionale della RAI. Le persone in piazza chiedevano che fosse letto in onda un documento in cui si parlava di negazionismo rispetto al genocidio di Gaza e di narrazione filo-israeliana da parte della TV pubblica. La richiesta fu respinta e poi ci furono appunto scontri con le forze di polizia.
2: In Arabia Saudita la TV di Stato dice che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che dal paese viene annunciata una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato i loro attacchi contro l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita, mentre i ribelli sono appoggiati dall'Iran. Il contesto è anche quello della guerra tra Iran e Stati Uniti, che si contendono il controllo dello stretto di Hormuz, mentre nelle ultime settimane gli Houthi hanno aumentato la loro influenza su un altro stretto di grande importanza per il commercio internazionale, cioè quello di Bab el Mandeb.
3: Da uno studio scientifico dell'Imperial College di Londra arriva una prima conferma sul ruolo della crisi climatica nelle alluvioni che ad agosto hanno devastato l'area al confine tra Nepal e Tibet, causando circa 1500 vittime accertate. La ricerca dell'istituzione britannica segnala un caldo anomalo poco prima che in quella zona ci fosse il crollo del ghiacciaio che ha poi portato alle inondazioni. La comunità nepalese sta pagando con la propria vita per una crisi causata dalle emissioni dei combustibili fossili a migliaia di chilometri di distanza, così ha detto uno dei professori dell'Imperial College.
2: In Italia le piogge che da ieri stanno interessando le regioni del centro-nord hanno provocato allagamenti e frane. Nel Comasco, dopo il forte temporale della notte, gli smottamenti hanno invaso alcune strade cittadine che sono state chiuse. Nel Lecchese un fulmine caduto nei pressi di una scuola ne ha resa necessaria l'evacuazione. Allagamenti anche in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, in particolare a Empoli, Massa Carrara e Viareggio, dove sono attese nuove precipitazioni dal pomeriggio. Dalla serata le piogge dovrebbero estendersi anche alle regioni del sud. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In Fipili invece si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Cecine, convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Pistoia-Porretta a causa di un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pistoia e Piteccio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Secondo i ribelli Houthi dello Yemen, le forze governative avrebbero ucciso almeno 3 bambini in attacchi aerei nella parte sud-occidentale del paese. La zona è vicina allo stretto di Bab el-Mandeb, su cui nelle ultime settimane i ribelli hanno aumentato la loro influenza, mettendo a rischio un altro passaggio di grande importanza per il commercio internazionale dopo lo stretto di Hormuz, conteso da Iran e Stati Uniti. Il regime di Teheran appoggia gli Houthi, mentre il governo yemenita è sostenuto dall'Arabia Saudita, che a sua volta oggi sarebbe stata attaccata dai ribelli yemeniti, denunciando una vittima nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca.
3: Nelle ultime ore una missione ONU sull'Iran ha pubblicato un rapporto che riguarda 2 temi. Il primo è il bombardamento di una scuola iraniana in cui il 28 febbraio morirono 168 bambine, secondo i dati ufficiali iraniani rilasciati nei mesi scorsi dall'UNICEF. Oggi la missione delle Nazioni Unite ha confermato che è ragionevole credere che la responsabilità sia degli Stati Uniti, ha definito quell'attacco un crimine di guerra. L'altro tema è la repressione delle proteste scoppiate in Iran alla fine del 2025. L'ONU accusa il regime di un attacco sistematico alla popolazione scesa in piazza, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto delle 3.038 vittime ammesse dalle autorità di Teheran.
2: In Ucraina il capo militare della regione meridionale di Zaporizhia denuncia la morte di una persona in un attacco russo che avrebbe colpito un villaggio, in particolare un'abitazione. In Polonia intanto le autorità hanno annunciato che un drone russo ha causato un'esplosione in territorio ucraino, ma a circa 4 chilometri dal confine con la stessa Polonia, che ha attivato i propri aerei da guerra a scopo preventivo e ha chiuso temporaneamente 2 aeroporti in quella zona, dove la popolazione ha ricevuto messaggi di allerta dal governo su un potenziale attacco aereo, finché il primo ministro Donald Tusk ha annunciato che l'allarme era rientrato.
3: Il tavolo asilo e immigrazione esprime piena e completa solidarietà ai medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, il loro dovere è tutelare la salute in qualunque contesto. Così scrive in una nota al gruppo che riunisce decine di associazioni, quasi tutte, che si occupano di immigrazione in Italia. Il gruppo, a proposito dell'inchiesta, denuncia la segnalazione del Ministero dell'Interno che ha dato il via all'indagine e la contestuale campagna politico-mediatica sembrano invece puntare all'intimidazione dei sanitari. Nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna, ieri sono stati perquisiti 23 medici, solo uno di loro risulta indagato per associazione a delinquere.
2: A Bologna 14 persone saranno processate con le accuse di lesione e resistenza aggravata per gli scontri avvenuti il 15 febbraio 2024 durante una manifestazione dei giovani palestinesi davanti alla sede regionale della RAI. Le persone in piazza chiedevano che fosse letto in onda un documento in cui si parlava di negazionismo del genocidio di Gaza e di narrazione filo-israeliana da parte della TV pubblica. La richiesta fu respinta e ci furono appunto scontri con le forze di polizia. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria ora rimosso si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili in direzione Mare, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassegna con code in uscita alla Strassegna. Rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per inconvenienti tecnici sulle linee, ritardi, variazioni o cancellazioni sulla linea Pisa-Grosseto-Roma e per i treni percorrenti la tratta di Empoli. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Iran, l'ONU accusa gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab. Nel bombardamento del 28 febbraio morirono 168 bambine. Dalle Nazioni Unite anche una nuova denuncia della repressione delle proteste di piazza da parte del regime di Teheran. In Yemen gli Houthi accusano le forze governative di aver ucciso almeno 3 bambini in attacchi aerei. Da parte loro i ribelli avrebbero attaccato l'Arabia Saudita, causando una vittima nella regione della Mecca. In Italia Crosetto annuncia una possibile scorta militare per far passare le navi del nostro paese nello stretto di Bab el Mandeb. Bollo auto, il giorno dopo l'annuncio mancano ancora molti dettagli, mentre alcune regioni temono una ricaduta sui loro conti, nonostante le promesse di rimborso del governo. La mossa di Meloni ha spiazzato gli alleati e potrebbe essere il segnale del voto anticipato. Inchiesta su medici e CPR, piena solidarietà ai sanitari da tutte le associazioni del tavolo asilo che parla di tentativo di intimidazione. L'inchiesta, che vede 23 perquisiti e un solo indagato per associazione a delinquere, è nata da una segnalazione del Viminale. Alluvione in Nepal, pubblicato il primo studio di attribuzione sulle cause del collasso del ghiacciaio, tra queste il cambiamento climatico. Prima del distacco sono state osservate temperature anomale in quota. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina, i convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22. One great song after another. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.
1: She's crazy like

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Chop chop chop chop chop chop chop.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Assemblea delle Nazioni Unite approva la partecipazione tramite videoconferenza della delegazione palestinese dopo che gli Stati Uniti non avevano concesso i visti necessari per l'Assemblea di settimana prossima. Oggi l'ONU ha anche accusato gli Stati Uniti per l'attacco alla scuola di Minab in cui furono uccise 168 bambine e Teheran per la repressione delle proteste di gennaio. Intanto in Italia Crosetto annuncia una scorta militare per le navi che passano dallo stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il decreto sul bollo auto entra in vigore domani, ma mancano ancora molti dettagli e le regioni temono ricadute sui loro conti, nonostante le rassicurazioni del governo. La mossa di Meloni potrebbe essere il segnale per il voto anticipato. Mentre le associazioni del tavolo asilo esprimono solidarietà ai sanitari coinvolti nell'inchiesta su medici e CPR, 23 persone sono state perquisite e una sola è indagata dopo la segnalazione da parte del Viminale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Assemblea Generale dell'ONU ha deciso di lasciar partecipare la delegazione dell'autorità palestinese tramite videoconferenza all'Assemblea delle Nazioni Unite della settimana prossima. La notizia è arrivata in serata dopo che gli Stati Uniti avevano negato il visto alla delegazione e in particolare al presidente Abu Mazen. Sempre in giornata l'ONU ha accusato Iran e Stati Uniti con un rapporto che riguarda la repressione delle proteste da parte di Teheran e l'attacco su una scuola da parte degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno parlato di attacco sistematico alla popolazione iraniana scesa in piazza tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno, comprese torture e uccisioni di un numero di persone probabilmente molto più alto delle 3.038 vittime ammesse dalle autorità di Teheran. E l'altra questione affrontata dall'ONU, il bombardamento della scuola di Minab, avvenuto il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti, insieme a Israele, hanno avviato la guerra che continua ancora oggi. Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
1: Le bambine della scuola elementare di Minab, uccise da un missile Tomahawk americano il 28 febbraio, sono diventate un simbolo. Le mamme intervistate dal Jazeera hanno dichiarato che Israele ha normalizzato l'uccisione dei bambini palestinesi ed ora è la volta dei bambini iraniani. In occasione dei mondiali 2026, la nazionale di calcio iraniana è stata rinominata Minab 168, in memoria delle bambine uccise. I calciatori iraniani hanno portato in campo i loro zaini rosa, a memento dell'orrore sparso dagli Stati Uniti. Ora una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Iran dichiara di avere fondati motivi per ritenere che le forze statunitensi siano responsabili dell'attacco alla scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell'Iran. I missili americani hanno colpito la scuola elementare, uccidendo più di 150 persone, tra cui almeno 120 scolari tra i 7 e i 12 anni. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti si sono basati su informazioni di intelligence che suggerivano la presenza sul posto di un alto comandante militare iraniano, ma non hanno verificato adeguatamente le informazioni prima di lanciare l'attacco. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che la scuola era un edificio civile chiaramente identificabile e non hanno trovato prove che fosse utilizzata per scopi militari. Gli esperti delle Nazioni Unite sono giunti a una conclusione simile in merito all'attacco a un centro sportivo, alla Merd. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Arabia Saudita, oggi la TV di Stato ha fatto sapere che una persona è morta nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. È la prima volta che da Riyadh arriva notizia di una vittima da quando i ribelli Houthi dello Yemen hanno intensificato gli attacchi contro il paese. Da parte loro i ribelli hanno denunciato che almeno 3 bambini sarebbero morti in attacchi delle forze governative yemenite. In Italia, intanto, il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio di grande importanza per il commercio internazionale su cui gli Houthi hanno aumentato la propria influenza nelle ultime settimane. Crosetto ha detto di aver deciso insieme al capo di Stato Maggiore che le navi italiane attraverseranno lo stretto senza aspettare una decisione della missione europea Aspides. Ritardare in casi come quello significa ritardare l'economia, ha dichiarato il ministro, che poi ha precisato: è una situazione di questi giorni, valuteremo con governo e Parlamento cosa sarà necessario fare. E due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. È quanto apprende l'ANSA da fonti informate, mentre secondo fonti di Sky TG24 si sarebbe trattato di operazioni di routine vicino a Kaliningrad, l'exclave russo tra Polonia e Lituania. E passiamo all'Italia. La mossa elettorale di Giorgia Meloni sul bollo auto non è ancora definita nei dettagli. Il testo è entrato in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore da domani, ma mancano chiarimenti che dovrebbero arrivare nei decreti attuativi. Le linee generali sono invece chiare e stanno suscitando molte reazioni. Ci sono le critiche dell'opposizione e ci sono quelle di alcune regioni e c'è poi la questione politica di prospettiva. La mossa di Meloni avvicina il voto. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
2: Anche se nel passato aveva deriso la proposta definendola come una trovata, l'accettola qualunque, era da tempo che Giorgia Meloni pensava a questo colpo a sorpresa, la sospensione del bollo auto che più dei bonus benzina o altro colpisce l'immaginario perché la destra la fa passare come una tassa che improvvisamente come d'incanto sparisce. Ci pensava da molto spingendo su Giorgetti affinché desse il via libera e averlo fatto ora come evidente trovata elettorale aumenta ancora di più l'interrogativo che agita la maggioranza e non solo l'opposizione. Quando si voterà? La prossima settimana la legge elettorale inizia un percorso rapidissimo in commissione, poi arriva in aula. Le stesse persone che avevano organizzato i comitati contro il referendum sulla giustizia stanno già pensando ai ricorsi alla consulta, ma il passaggio alla Camera dei Deputati non è esente da sorprese. Se la legge non passerà, Meloni avrà un motivo immediato di crisi. Se avrà il via libera a una legge già utile per il voto, presentandosi con l'attuale maggioranza, ma senza alleassi con Vannacci. Dopo la legge elettorale inizia la sessione di bilancio, è l'ultima manovra, avrà poco spazio per spot elettorali. Questo fine settimana i partiti uniti, ieri in conferenza stampa per prendersi il merito della sospensione del bollo, saranno divisi, ognuno in iniziative dei propri partiti. La Lega Pontida e Meloni nelle stesse ore domenica sarà alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, entrambi impegnati ad originare i consensi di Vannacci. Linea lo studio.
0: E dicevamo delle regioni, il bollo auto è infatti riscosso dalle regioni. Il governo ha promesso che verrà completamente compensato usando risorse del PNRR. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al microfono di Mattia Guastafierro.
3: Innanzitutto ci sono le risorse per poter abbassare delle imposte, si fa sulle cose proprie. La Premier Meloni e il governo avrebbero dovuto votare non su un'entrata delle regioni. Bello fare diciamo le nozze con i fichi degli altri. Il bollo è l'unica delle imposte che arrivano direttamente alle regioni. Per una regione come la Toscana, ad esempio, tagliare 200 milioni di imposte è davvero un atto molto grave. Noi incassiamo complessivamente 450 milioni. Dai calcoli che abbiamo fatto, questo provvedimento ci fa togliere dai 250 ai 300 milioni.
4: E quanto vi verrà rimborsato, lo avete capito?
3: Un centinaio di milioni, andando a vedere quello che è scritto nel decreto all'articolo 3.
4: Però presidente Tajani dice che però non ci saranno aggravi per le regioni, Tajani, perché ricevendo i rimborsi dallo Stato verrà coperta anche la quota di evasione, cioè di chi il bollo poi alla fine non lo versa nelle vostre casse.
3: Assolutamente, questo è una cosa assolutamente improbabile proprio. La quota di evasione non c'entra niente con quello che è scritto nel decreto. Questa non è una materia da comunicati stampa e da opinioni.
4: A cosa serve il gettito del bollo per le regioni? Sono soldi che voi come regione spendete
3: sanità,
4: come?
3: Ecco. La sanità, i servizi sanitari.
0: L'inchiesta su medici e CPR oggi ai sanitari, oggetto delle perquisizioni, è arrivata la solidarietà di tutto il mondo dell'associazionismo e delle ONG riunite nel tavolo asilo. I sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, scrivono in una nota in cui si sottolinea anche il clima in cui si inserisce l'inchiesta. La segnalazione del Ministero dell'Interno, che ha dato il via all'indagine, e la contestuale campagna politica mediatica sembrano puntare all'intimidazione di chi, semplicemente esercitando le proprie funzioni, risulta un ostacolo per il governo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ravenna. Nei verbali di perquisizione si parla di contesto organizzativo ampio e ramificato e di interventi propagandistici sui social. Ma al momento non c'è alcuna evidenza che i certificati di non idoneità siano stati in qualche modo falsificati. Medici Senza Frontiere, tra le associazioni che hanno firmato la nota del tavolo asilo, oggi ha voluto compiere un atto simbolico chiedendo alla procura di acquisire il giuramento di Ippocrate. Sentiamo Chiara Montaldo, infettivologa e responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
5: Noi abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura di Ravenna chiedendo che venga acquisito agli atti il giuramento di Ippocrate, perché è proprio questo giuramento che noi medici facciamo, tutti i medici fanno, che viene innanzitutto messo in discussione, perché prima di tutto questo giuramento dice che la cosa più importante è non nuocere per un medico, non fare del male. E i medici che conoscono la realtà dei centri di permanenza e rimpatrio, i CPR, sanno bene che quei luoghi fanno male, fanno ammalare le persone. Quindi ecco, secondo noi è fondamentale difendere queste azioni di questi medici che hanno fatto semplicemente il loro dovere. E la sensazione è che noi siamo bersaglio, ma la cosa più grave che ci fa più male è che non siamo noi operatori solo bersaglio, ma che è proprio il concetto stesso di deontologia medica e di i valori di chiunque faccia il medico, che sono quelli di operare in scienza e coscienza per il bene e la tutela della salute, della vita, della salute fisica e psichica. È questo che viene messo in discussione. Viene messo in discussione proprio il fine ultimo della medicina, che appunto dovrebbe essere questo e che sempre di più vuole che invece venga servito a delle altre logiche di sicurezza che non sono appannaggio dei medici e delle professioni sanitarie.
0: Valori comuni, insieme siamo più forti. Il discorso del premier canadese Mark Carney all'Europarlamento è stato molto applaudito e ha segnato un punto di svolta nei rapporti con l'Europa. Il convitato di pietra mai citato era Donald Trump. La prospettiva, quella di una cooperazione più forte, a dispetto di chi l'Europa la vorrebbe spaccare. Il servizio da Strasburgo.
6: Dal podio del Parlamento europeo a Strasburgo, il premier canadese Carney salda la nuova alleanza con l'Unione europea e lancia la sfida agli Stati Uniti di Trump. Noi non vogliamo essere un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale con modi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Che si chiami alleanza per il futuro o membro associato all'UE, che termini usano è una questione dell'Unione europea, ha tagliato corto in conferenza stampa. Per il premier canadese ciò che importa è la sostanza, un partenariato più stretto possibile in quanti più settori possibile, dall'energia alla difesa, dal commercio alle materie prime critiche, fino all'istruzione. Di fronte alle bordate di Trump, che minaccia dazi in caso di un'alleanza tra Bruxelles e Ottawa, Carney risponde secco: un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, e lo stesso vale per l'UE. In ogni caso, nessuno ci impone restrizioni su cultura o partenariati. Non è un caso che per entrambe le parti il fondamento dell'alleanza sia la condivisione dello Stato di diritto e del multilateralismo, contro le relazioni commerciali usate come armi di ricatto e contro i big tech che aspirano a diventare sovrane. Il prossimo appuntamento decisivo sarà il vertice UE-Canada a Montreal a fine ottobre, quando saranno approfonditi i temi di possibile cooperazione, con il faro delle parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola. Non dobbiamo avere paura delle novità e di percorrere nuove strade, anche se questa strada sarà ostacolata in ogni modo dagli Stati Uniti di Trump, l'ormai ex alleato storico da entrambe le parti dell'Atlantico. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. A quasi un mese dalla gigantesca alluvione che ha colpito Nepal e Tibet alla fine di agosto, oggi è stato pubblicato il primo studio di attribuzione delle cause basato su dati scientifici. Lo ha elaborato l'Imperial College di Londra. Il riscaldamento globale ha avuto un ruolo determinante nel disastro. Il distacco del ghiacciaio himalayano è stato infatti provocato da un mix di cause, tutte in qualche modo collegate all'innalzamento delle temperature. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale, che collabora con Il Giusto Clima.
7: Quello che è uscito è il primo studio di attribuzione, quindi il primo studio che cerca di capire se la tragedia nepalese ha a che fare con la crisi climatica. E la risposta è questa, non è una sorpresa, è che sì, ci sono state delle condizioni climatiche eccezionali, quasi sicuramente provocate dal riscaldamento globale, dalle emissioni di CO2, dal fatto che da secoli bruciamo petrolio, gas e carbone, che hanno reso molto più probabile questo evento così estremo e così raro. Non è del tutto una sorpresa, alcune autorità scientifiche locali già da mesi avevano iniziato a lanciare l'allarme ma erano rimaste inascoltate. Il meccanismo è davvero intuitivo, semplicemente in un'estate eccezionalmente calda come quella che abbiamo appena vissuto, la base di ghiaccio dei ghiacciai, che di solito li tiene ben attaccati alla roccia, inizia a cedere, provocando una valanga terribile come quella che abbiamo visto. Il dato interessante a portarci a casa è che questo è un fenomeno himalayano e che ha delle specificità himalayane, e i ricercatori lo spiegano bene, ma in modi diversi eventi simili, per quanto molto più piccoli, possono ripetersi anche nei nostri ghiacciai, che ricordiamoci, per lo stesso fenomeno di base, il riscaldamento globale, stanno sparendo ad una velocità mai vista. Questo è un problema idrico, manca sempre più spesso l'acqua in Nord Italia, ma è anche un problema di sicurezza. Le montagne sono meno prevedibili di prima, sono più pericolose di prima.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

I want nothing.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

scrittori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

sono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende forma.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Weird Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.